0: 95.1
1: Wazobia FM.
2: Zero interest ni. Wọn fowokan si lori. Ẹ le download app lori App Store.